0: es un hit urbano. Escucha este y todo lo más hot del Flow Urbano todos los días 7 p.m. Flow Urbano, patrocinado por Papas and Beer.
1: Buongiorno, buonasera, signori, la principessa, non capito l'italiano, ma italiani della zona e il bambino, Don Patricio e Crusty Cafunotti, della piazza e della caletta per il mondo intero, pizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande, spero che ti